e cantite quel principon, quantunque non conosca, sceglierà, invitò, sposa più bella. Io cavi in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal mi tolla, ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia ed il somaro vuoi. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie state in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno che in principale.

0: non sapete.
1: Quasi no. Quel che padre non è padre, ma ne parete sorelle. Era vedova mia madre,
0: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre ben d'orgoglio, questo padre ben d'orgoglio, quel che padre.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente da levante, a scirocco e tramontana.